0: Fabiola!
1: Eccellenza, l'Angelotto nostro giunge s'uccise!
0: E bello s'appena morto alle forche! E l'altro

0: Occorre simulare. Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Quest'uomo filo provvederà.
1: Ti m'assicuro!
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: come avvenne nel palmieri, hai ben compreso.
1: Ho ben compreso.
0: Fa!
2: Voglio avvertirlo io stessa!
0: Che sia! Le darei passo! Vada!

0: Scusate, signor.
1: Sciagurato.
0: Mi trovano prova sicura. Erisemona è impura. Non sfuggir, non sfuggir, nulla ti giova. Vola sicura.